0: kuɗi da ake hasashen iya samu ba. Nazarin mu a wannan lokaci ya yi duba game da wasu matakai da ya kamata al'umma su ɗauka domin samun kariya daga dukkan wata barazana. Ga dai nazarin da na fi wuya ya yi mana ta bakin Usman Ibrahim da ti.
1: Lokacin da al'umma ke tunkarar gudanar da bukukuwa kamar da bikin aure ko suna ko sallah babba da kamar da sauran bukukuwa, babban buri da fata shi ne gudanar da wannan bikin cikin nasara da wadata da kwanciyar hankali. Kamar da aka zama gabatar mai karanta labaran mu wannan lokaci, kwanakin biyu suka rage a fara gudanar da bikin babbar sallah. Sallar da aka yi ta bayan al'ummar da Allah ya nufa da sauke kwanakin aikin hajji sun kammala gudanar da alfa a ranar 9 ga watan Zulhijja. A gobe ne dai al'umma maraiwatan bana za su gudanar da alfar wadda ita ce babban ginshiƙin aikin hajji. Idan muka dawo da babban batun da ya kamata nazarin mu wannan lokaci ya kama kuwa bisa ƙaratowar wannan

mutum da daya ga wannan wata na rayu mu hakan da zasu ziyarci wannan taro akwai Ado Gonja har su bureka da auta MG Boy da dai sauransu bikin sallah da inji

seron ɔma si mana bia yi asɛ bɔ ɛna den wɔne te bɔ yesu ne amana ne fi so awu gye so yɛ ma wo mbaa yɛ ansɛ soma wɔne ki mahalɛtan awaɛda kokuma wɔne na kara wato haske to ba albarkacin bakin su game da lakcar yiwuwar su ba da ansar wasu yin gani dawo kan wannan maudu'i na ƙalubalen al'ummar musulmi Najeriya nazari a kan al'ummar Hausa Fulani. To ita dai al'umma ta musulmi tana da wata siffa fitacciya guda ɗaya duk ranar da ka ga al'ummar musulmi ba ta da wannan siffa.

yara da maza 52 mata 33 da kuma ƙananan yara guda 7 haka kuma sun gano mutuci guda 8 a yayin binciken kafin su sai yayin ta'addan sun dasa mabami guda 3 akan hanya domin jinkirta musu amma sojojin sun lalata mabaman babu sojoji ko kayan aiki da suka samu rauni ko lalacewa a yayin samaman yanzu kuma za mu tsallaka labarin filin wasanni wato labarin na tattalin arzikin ƙasa inda a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da sallar lalla al'ummomi na ci gaba da nuna damuwa game da yadda farashin dabbobi ke ƙara hauhawa a wani bincike da manema labarai suka gudanar ya nuna cewa mafi yawan farashin dabbobi ya ƙaru da kusan kaso 300 cikin 100 idan aka kwatanta da yadda aka sayar da dabbobin a bara wasu daga cikin magidantan da aka zanta da su sun bayyana cewa abu ne mai wuya su iya gudanar da lalla bana sakamakon tsadar da dabbobin ke yi sai dai a nasu bangaren masu sana'ar dabbobin sun bayyana tsadar abinci da kula da lafiyar dabbobin a matsayin abin da ya ƙara sanya farashin dabbobin hauhawa a bana ga dai ci gaba da rahoton tattalin arzikin ƙasa tare da Amatu Isa Abdulrahman.

0: sallah wani abu mai muhimmanci da ta bayar gare mu
1: ma'ani don gudanar da bikin sallan da ba za a taba mantawa da shi ba akwai abubuwa da shaɗi ban da dariya tare da uwa da abokan arziki bikin sallah da babu kamar sa
0: mu haɗu a Aruba Yarmouth don mu raba bikin sallah cike da nishaɗi
1: ku fito ku da barbatar ku
0: zuwa bikin sallah mai armashi
1: wasan sallar ya kunshi waƙe-waƙe wasanni da kuma lashe kyaututtuka marasa adadi
0: mu kasance da ku a ranakun 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na mayu mawaƙan da za su ziyarci wannan taro akwai Adogunja Harisu Buleka da Auta NG Boy da dai sauransu bikin sallah da inkiyoyi a Aruba Yarmouth
2: Mata 97.